0: era kutukerepye emambi sase nate obatere lugenda kutambula mutya
1: Donore Ruyima Romukese kubesimu oluagalizo omuntu wo Donore

0: mundo anche occo, tu ama ancora viechi, chicchi, no anga sabi. I'm not going to be able to get the money.
1: Mujanga
2: ne muliam.
1: Betuli vao. Kalanzi zo bagamba.